Prenu potovuc capa gocica padret, prenu potovuc sin vergogna calendre. L'alene lucio che sta caccia hondo poc, pace che pace ogni costa de Santa Croce. Prenu potovuc spera na serca parace, canta potovuc spera na da San Budace. Solo caminaus de la ruota la hund, conto comunaus de la rionica le punt. Fia na da flavesina, bossa cuvia campesina, la rana suona latina, parlo gascon alegria. Avocado no es araye, con la vida se acaba.

Prenu potovuc capa gocca padret, prenu potovuc sin vergogna calendret. La lene lucio che sta caccia hondo poc, paci che paccio giù costa de Santa Croce. Prenu potovuc spera na serca parace, canta potovuc spera na da San Budace. Solo caminaus de la ruota la hund, conto comunaus de la rionica le impunt. Fia na da flavesina, da sacuvia campesina.